0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 3 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inutile volersi far carico dei problemi degli altri. Già durante la giornata di oggi potreste fare non poca fatica a mandare avanti le vostre cose. Toro, i discorsi di sempre oggi vi annoiano un po'. Sarebbe meglio non dare troppa retta a qualcuno che vi sta antipatico perché la giornata di oggi potrebbe regalarvi più di uno scatto di nervi. Gemelli, avete delle belle idee da mettere in atto, perciò non state a perdere troppo tempo e datevi da fare. Infatti, se non cogliete la palla al balzo, c'è il rischio che qualcuno vi anticipi sul tempo. Cancro, l'amore vi sta privilegiando in questo periodo. Una persona appena arrivata nella vostra vita vi sa regalare sensazioni molto particolari. Leone, non abbiate troppo pudore dei vostri sentimenti. A furia di soffocare quello che provate, state dimenticando voi per primi quali siano i vostri reali sentimenti. Vergine, le idee che potrebbero sembrarvi un po' strampalate potrebbero essere invece in realtà quelle più giuste. Quindi non buttate via nessuna ispirazione e imparate a fidarvi solo della vostra pelle. Bilancia, la giornata promette sia gioie che noie. Le prime potrebbero andare a interessare la sfera privata. Se vi piace una persona, potreste anche provare a lanciarvi un po' più del solito. Scorpione, qualcuno potrebbe dire che vi piace un po' troppo fare i primi della classe e la cosa non sarebbe nemmeno così tanto sbagliata. Però come fate le cose voi, sono in pochi a farle. Sagittario, non siate troppo estremisti all'interno dei vostri rapporti privati. Se qualcosa non funziona come vorreste voi, non è certo il caso di buttar via tutto. Capricorno, se gli ultimi saranno i primi, allora non lamentatevi troppo con il partner che vi antepone sempre mille altre esigenze. Cercate di valutare il suo punto di vista invece che pensare a voi. Acquario, la giornata si dipana in modo tranquillo con gli impegni di lavoro che assorbono buona parte delle vostre energie. Mettete tutto in ordine per affrontare meglio la giornata. Pesci, il lavoro è più che mai caotico e l'insoddisfazione si fa sempre più tangibile. Non buttate via le vostre energie nel voler inseguire a tutti i costi risultati ancora prematuri. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Con te c'è Monia. Eh sì, ci sono io a tenervi compagnia come tutte le mattine anche in questo mercoledì 3 giugno. Siamo pronti ad aprire questa mattinata, a regalarvi ovviamente il buongiorno con le nostre belle canzoni d'amore. Simone Serpone è prontissimo ad occuparsi della parte tecnica e a far partire il primo disco di questa mattinata. Iva Zanicchi, Non pensare a me, e tra poco anche Gli alunni del sole e Mi manchi tanto. Dai che andiamo!

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

passo particolare, sia per strada che tra le lenzuola, uno sguardo attento che nulla ti possa fare male, non un documento ma solo un fluido eccezionale, l'amore.

Siamo a mercoledì 3 giugno, sempre Monia Braga con voi. Da poco abbiamo iniziato questo mese molto bello che ci porterà all'estate e anche al compleanno di Romantica Radio, che è il 15 giugno, ok? Stiamo organizzando un bel... Non posso dire di più, altrimenti arriva il direttore e mi fa subito dei segni un po' strani. Però sappiate che ci saranno tante belle surprise, ok? È un mese molto particolare, tra l'altro siamo cresciuti tantissimo, siete sempre di più ad unirvi alla famiglia di Romantica Radio e questa è una cosa bellissima, e allora sarà anche un po' il modo per dirvi grazie, no? Con tanti regali, come sempre facciamo. Fred Buongusto, Non è un capriccio d'agosto, e tra poco Gianni Togni con Carla, e segnatevi subito anche la nostra linea WhatsApp 331 240 78 78.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Questa mattina è partita così, anche già parlando un po' troppo, ma come sempre a quest'ora ci piace andare a scoprire i santi del giorno. Oggi è il 3 giugno, è Santa Clotilde che è la protettrice degli zoppi, ok? E allora insomma salutiamo tutte le Clotilde all'ascolto e tutti coloro che magari hanno una difficoltà nel camminare. Oggi nel 1944 nasceva la CGL e oggi nel 69 andava in onda invece l'ultimo episodio di Star Trek. E poi ci sono tanti compleanni da festeggiare, li scopriremo tra poco, perché adesso arriva subito Nico Dei Gabbiani con Parole, tra poco anche Edoardo De Crescenzo, Dove c'è il mare.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica. Sono Lina da Eboli. Vi ringrazio per la buona musica che ci fate ascoltare e per la buona compagnia. Buona giornata a tutti.
1: Romantica Radio, ciao, sono Carmen da Maleo. Musica altissima e ciao a tutti quanti. Ciao ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa prima ora passata insieme. Ancora buongiorno, ben svegliati, siete attivi, siete pronti ad andare a dormire, perché lo so che a quest'ora in tanti magari hanno fatto notte e quindi adesso hanno bisogno di riposare, anche se magari qualcuno non ha lavorato, considerando che ieri era la festa della Repubblica, potrebbe anche essere intanto. 331 240 78 78, linea WhatsApp sempre attiva, tra poco l'oroscopo del nostro Roberto, intanto Dario Baldambembo, Non mi lasciare, tra poco anche Roberta Voltolini con Stella.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 3 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inutile volersi far carico dei problemi degli altri. Già durante la giornata di oggi potreste fare non poca fatica a mandare avanti le vostre cose. Toro, i discorsi di sempre oggi vi annoiano un po'. Sarebbe meglio non dare troppa retta a qualcuno che vi sta antipatico perché la giornata di oggi potrebbe regalarvi più di uno scatto di nervi. Gemelli, avete delle belle idee da mettere in atto, perciò non state a perdere troppo tempo e datevi da fare. Infatti, se non cogliete la palla al balzo, c'è il rischio che qualcuno vi anticipi sul tempo. Cancro, l'amore vi sta privilegiando in questo periodo. Una persona appena arrivata nella vostra vita vi sa regalare sensazioni molto particolari. Leone, non abbiate troppo pudore dei vostri sentimenti. A furia di soffocare quello che provate, state dimenticando voi per primi quali siano i vostri reali sentimenti. Vergine, le idee che potrebbero sembrarvi un po' strampalate potrebbero essere invece in realtà quelle più giuste. Quindi non buttate via nessuna ispirazione e imparate a fidarvi solo della vostra pelle. Bilancia, la giornata promette sia gioie che noie. Le prime potrebbero andare a interessare la sfera privata. Se vi piace una persona, potreste anche provare a lanciarvi un po' più del solito. Scorpione, qualcuno potrebbe dire che vi piace un po' troppo fare i primi della classe e la cosa non sarebbe nemmeno così tanto sbagliata. Però come fate le cose voi, sono in pochi a farle. Sagittario, non siate troppo estremisti all'interno dei vostri rapporti privati. Se qualcosa non funziona come vorreste voi, non è certo il caso di buttar via tutto. Capricorno, se gli ultimi saranno i primi, allora non lamentatevi troppo con il partner che vi antepone sempre mille altre esigenze. Cercate di valutare il suo punto di vista invece che pensare a voi. Acquario, la giornata si dipana in modo tranquillo con gli impegni di lavoro che assorbono buona parte delle vostre energie. Mettete tutto in ordine per affrontare meglio la giornata. Pesci, il lavoro è più che mai caotico e l'insoddisfazione si fa sempre più tangibile. Non buttate via le vostre energie nel voler inseguire a tutti i costi risultati ancora prematuri. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Apriamo una nuova ora tra poco con A Tutto Swing. Arriva il momento di ballare, cari romantici all'ascolto, e ascolteremo le più belle canzoni swing anche internazionali tra poco, questa rubrica che da qualche giorno ci sta tenendo compagnia e mi piace particolarmente. Ma apriamo questa nuova ora con gli Anonimo Italiano, anche questa è vita, ma subito Demi Rosso con We Shall Dance.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
4: Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo

0: e lo swing continua su Romantica Radio.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Ere piccola, piccola, piccola, così. Hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Ere piccola, piccola, piccola, sì.

latte, burro, marmellate, pere, pecora, pecora, pecora, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venduto, pere, pecora, pecora, pecora, così.

Sì, arrivati a quest'ora della mattina andiamo sempre a scoprire un po' i compleanni del giorno e solitamente sono sempre tantissimi. Oggi è il compleanno del grandissimo Checco Zalone, grandissima star della comicità italiana, che ha iniziato insomma facendoci ridere grazie a Zelig e a tutti i suoi personaggi, poi è diventato un grande regista, attore, insomma i suoi film diciamo che conquistano sempre al botteghino. L'ultimo però sappiate che io ancora non l'ho visto, quello del Cammino di Santiago, ancora non l'ho visto, andrò a recuperarlo. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Tony Curtis ed è il compleanno di un tennista tra i miei preferiti, no, non è Sinner, è Nadal, Rafael Nadal. Oggi è il suo compleanno, gli facciamo tanti auguri insomma. E oggi sarebbe stato anche il compleanno di Wanda Osiris, una celebre soubrette cantante, attrice, insomma regina del varietà e della rivista, in tanti sicuramente ve la ricorderete. E voi festeggiate qualcosa? Scrivetemelo al 331 240 78 78. Nel frattempo arriva Fiorella Mannoia, Contorneranno gli angeli e tra poco anche i Nomadi, Ho difeso il mio cuore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Oggi è il 3 giugno, attenzione perché è la giornata mondiale della bicicletta, istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2018 per promuovere l'uso delle due ruote come mezzo di trasporto sostenibile, economico, benefico sia per la salute fisica che mentale e per l'ambiente. Ovviamente bisogna pedalare di più, cari amici, e lo dico a voi, me lo dico anche alla sottoscritta, che ho una bici nuovissima da un annetto ma la uso un po' poco, dovrei utilizzarla di più perché ogni volta c'è una scusa per non andare in bicicletta, ma è così bello, insomma. E quindi salutiamo tutti i ciclisti all'ascolto con i Formula 3, questo folle sentimento, e tra poco anche i giganti, una ragazza in due.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica radio, sei unica, mitica, con te i vecchi ricordi non si scordano mai. Ciao da Nicola.
1: Romantica, emozioni in musica. Massimo da Torino, un saluto a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Tra pochissimo, come sempre in chiusura dell'ora, nella prima parte della mattinata di Romantica Radio, l'appuntamento con l'oroscopo, il nostro Roberto, che ci racconterà tutto segno per segno, e speriamo, come sempre, che ci racconti delle cose belle. Intanto c'è Ciro Sebastianelli su Romantica Radio con Laura, e salutiamo anche tutte le Laura all'ascolto, e anche Orlando Johnson con Il sole canta. Il sole è ormai arrivato in questa mattinata e speriamo continui a cantare per tutta l'estate. Che dite?

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 3 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inutile volersi far carico dei problemi degli altri. Già durante la giornata di oggi potreste fare non poca fatica a mandare avanti le vostre cose. Toro, i discorsi di sempre oggi vi annoiano un po'. Sarebbe meglio non dare troppa retta a qualcuno che vi sta antipatico perché la giornata di oggi potrebbe regalarvi più di uno scatto di nervi. Gemelli, avete delle belle idee da mettere in atto, perciò non state a perdere troppo tempo e datevi da fare. Infatti, se non cogliete la palla al balzo, c'è il rischio che qualcuno vi anticipi sul tempo. Cancro, l'amore vi sta privilegiando in questo periodo. Una persona appena arrivata nella vostra vita vi sa regalare sensazioni molto particolari. Leone, non abbiate troppo pudore dei vostri sentimenti. A furia di soffocare quello che provate, state dimenticando voi per primi quali siano i vostri reali sentimenti. Vergine, le idee che potrebbero sembrarvi un po' strampalate potrebbero essere invece in realtà quelle più giuste. Quindi non buttate via nessuna ispirazione e imparate a fidarvi solo della vostra pelle. Bilancia, la giornata promette sia gioie che noie. Le prime potrebbero andare a interessare la sfera privata. Se vi piace una persona, potreste anche provare a lanciarvi un po' più del solito. Scorpione, qualcuno potrebbe dire che vi piace un po' troppo fare i primi della classe, la cosa non sarebbe nemmeno così tanto sbagliata, però come fate le cose voi, sono in pochi a farle. Sagittario, non siate troppo estremisti all'interno dei vostri rapporti privati. Se qualcosa non funziona come vorreste voi, non è certo il caso di buttar via tutto. Capricorno, se gli ultimi saranno i primi, allora non lamentatevi troppo con il partner che vi antepone sempre mille altre esigenze. Cercate di valutare il suo punto di vista invece che pensare a voi. Acquario, la giornata si dipana in modo tranquillo con gli impegni di lavoro che assorbono buona parte delle vostre energie. Mettete tutto in ordine per affrontare meglio la giornata. Pesci, il lavoro è più che mai caotico e l'insoddisfazione si fa sempre più tangibile. Non buttate via le vostre energie nel voler inseguire a tutti i costi risultati ancora prematuri. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Quando sono le 8 passate da pochissimo, eccoci pronti ad aprire questa nuova ora e voi siete pronti anche perché tra poco lo dovete essere. Arriva il momento veloce e contenti che vi darà la possibilità di aggiudicarvi un bel gadget di Romantica Radio. Intanto apriamo questa nuova ora con Ingrid Dunn, Just Tell Me You Love Me e tra poco anche Gino Paoli. Una lunga storia d'amore, sempre solo qui su Romantica Radio.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Pronti? Questo è il momento, eh? Dovete essere proprio veloci, anzi veloci e contenti. Scrivete la parola romantica con il vostro nome e la città al 331 240 78 78. Il più veloce e solo il primo riceverà il nostro profumatore, già diventato oggetto dei desideri. Allora cosa aspettate? Mandate subito un messaggio per avere l'omaggio.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Nuova notte di tensione nel Golfo Persico, mentre restano appese a un filo le trattative per una de-escalation regionale. Gli Stati Uniti attaccano l'isola di Kerch, Teheran colpisce Bahrain e Kuwait. Ancora scontri in Libano, 5 morti e 48 feriti nei raid israeliani nel sud. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo. Gli attacchi avvengono all'indomani di una notte da incubo per Kiev e tutta l'Ucraina, con Mosca che continua a intensificare i raid che fanno strage di civili e allontanano la pace. Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni, che parla di dichiarazioni vergognose e indegne. Piogge temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l'Italia nella giornata di oggi. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria di Levante e un'allerta gialla in altre 14 regioni o aree del paese. Fenomeni attesi soprattutto al nord e al centro, e anche su parte del sud. Tennis, definita la prima semifinale del Roland Garros 2026, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce dalla vittoria su Fonseca. Oggi toccherà a Triazzurri. Cobolli affronterà Eugène Assimi nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ci siamo ascoltati la redazione con le news dall'Italia e dal mondo. Tra poco una bella rubrica, è la mia banda suona il rock, con la storia di grandi gruppi, grandi band italiane e straniere, insomma, che ha fatto la storia. E tra poco scopriremo tutto sui Collage. Questo tra poco. Intanto Rita Pavone, Che mi importa del mondo, e tra poco il grande Michael Jackson, che sto ascoltando tantissimo ultimamente sul filone del film che ho visto da poco, The Lady in My Life. Life.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: I Collage sono un celebre gruppo pop rock italiano nato a Olbia nel 1971 dall'unione di due band locali, i Malpi2 e i The Angels, dei fratelli Piero e Tore Fazzi, prendendo il nome dall'album Collage delle Orme. Saliti alla ribalta nel 1976, vincendo il Festival di Castrocaro con Due ragazzi nel sole, hanno dominato le classifiche negli anni 70 e 80, grazie a successi come Tu mi rubi l'anima, partecipando numerose volte al Festival di Sanremo.

0: Con questa canzone nel 77 si classificarono secondi al Festival di Sanremo a cui parteciparono, acclamati per il loro pop melodico e romantico anche nel 1979, La gente parla, 1981, I ragazzi che si amano e 1984, Quanto ti amo. Nonostante i cambi di formazione nel corso dei decenni, il gruppo ha continuato l'attività musicale, mantenendo vivo il proprio repertorio storico e producendo nuovo materiale come il singolo Rinasco nel 2023. La formazione storica e le produzioni successive hanno consolidato la band come una delle icone della musica leggera italiana.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Adoro la vostra musica, l'ascolto sempre in macchina e in casa tutto il giorno. Bravissimi.
1: Bellissima musica, un saluto da Linda Andrea a Firenze.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E lo spazio Ciao Romantica con le vostre voci ci porta al momento dei saluti. Tra pochissimo Ornella Rauccio a tenervi compagnia, con lei la seconda parte di questa bella mattinata. Vi auguro di passare un buon mercoledì 3 giugno. Ci salutiamo con Mario Lavezzi e la sua Perdutamente, e tra poco anche Umberto Napolitano. Con te non ci sto. Vi aspetto domattina, puntuali alle 6 sempre e solo qui su Romantica Radio. Un bacio, cari romantici, da Monia Braga. Ciao!

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Perché scegliere BCC di Aquara?
5: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
4: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
5: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
4: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
5: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
4: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Sheila, tra gli applausi parte un'altra giornata insieme, un'altra mattinata da vivere fino a mezzogiorno con Ornella Rauccio qui su Romantica Radio. E allora buongiorno, buon mercoledì 3 giugno e un grazie ancora e un saluto a Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Nelle 3 ore davanti a noi come sempre faremo tante cose, ma ci sarà spazio anche per voi romantici. E allora subito vi do i contatti, questo è il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Come sempre partiamo con le nostre canzoni romantiche e tra poco avremo Primavera di Sandro Giacobbe, ci siamo ancora dentro, e subito c'è Gianni Nazzaro dal 1974, la prima è Questo sì che è amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Dunque, compiuto il nostro risveglio muscolare del mattino nello spazio A Tutto Swing, questa collection che tornerà anche più tardi, siamo pronti come al solito a viaggiare nel tempo. E dunque partiamo celebrando un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 3 di giugno 1905. Nasce l'attrice e cantante, prima grande diva italiana, Wanda Osiris, va anche detta Vandissima o Divina, e lei cominciò nel 37 scritturata da Macario per la rivista Piroscafo Giallo, poi grandiosi successi, canzoni ancora oggi indimenticabili, tipo Ti parlerò d'amor, Sentimental. Ma a proposito di canzoni indimenticabili, ce ne sono due e sono state hit da classifica che stiamo per ascoltare. Dal 78 Lucio Battisti con Una donna per amico, e subito torniamo a Sanremo 85 con Luis Miguel e Noi ragazzi di oggi.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Come da tradizione, come da estradizione del mattino qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio, pronti adesso a rivivere eventi particolari capitati in passato proprio in questa data. Andiamo al 3 giugno del 1800. Il presidente statunitense John Adams prende residenza a Washington, ma in una taverna, perché pensate, i lavori di costruzione della Casa Bianca non erano ancora terminati. Il presidente poi vi si trasferirà dal successivo 1 novembre. Succedeva a tutti di avere lavori interminabili in casa, vedete? E allora torniamo alla nostra musica con Adamo e la tua storia è una favola. Prima ancora, subito 1982, duetto tra Eddie Rabbit e Crystal Gayle, e la canzone si intitola You and I.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sono Maria da Fisciano, ascolto sempre Romantica, bellissima.
1: Ciao, sono Gina da Monte San Biagio, provincia di Latina. Un augurio a tutti quanti, mi fate tanta compagnia. Un abbraccio a tutti e ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Abbiamo ancora adesso un evento particolare da rivivere perché è accaduto il 3 giugno in passato, questa volta nell'anno 1937, quando l'ex sovrano britannico Edoardo VIII, che aveva destato scandalo proprio per questa relazione, sposa Wallis Simpson, la pluridivorziata Wallis Simpson. Lui aveva abdicato l'11 dicembre del 1936 a favore del fratello Giorgio VI, il padre di Elisabetta. Quanti scandali c'erano già allora nelle famiglie reali e ancor prima, per la verità. Non pensiamo a questo, ora concentriamoci sulle più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio, e ci sarà Come un ragazzino di Peppino Gagliardi, subito la canzone che vinse Canzonissima del 1973, Gigliola Cinquetti con Alle porte del sole.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sognavo sempre come un ragazzino. Sognavo con ingenuità le cose inutili, ma poi col tempo

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Già trascorsa un'ora insieme, ne abbiamo altre due davanti a noi fino a mezzogiorno. Ben trovati ancora. Io sono Ornella Rauccio e questa è Romantica Radio. Restate con noi se per caso ci scoprite per la prima volta in questo momento. C'è tanto da ascoltare, tante cose belle. E in questo momento c'è anche da salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. In questo caso Rosa da Casalnuovo, credo sia in provincia di Napoli, che ci ascolta sempre insieme al nipote Brando. Che bello che una famiglia sia tutta unita su Romantica Radio ad ascoltare le nostre canzoni. E allora a voi dedichiamo le prossime. Sta per tornare Roberto Soffici con Tanto Donna. Subito andiamo al 1982 con A Cosa Pensano di Alice.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Mi sa che questo mercoledì 3 giugno per qualcuno sarà un po' l'inizio della settimana, una settimana cortissima allora, visto che ci sono state un po' le feste, il ponte per la festa della Repubblica di ieri, e allora accompagniamo tutti quelli che sono tornati alle loro attività. Lo facciamo come sempre con la nostra musica romantica, che tra poco però prende un po' di ritmo in coro. Penso canteremo La mia banda suona il rock con Ivano Fossati. Subito torniamo al 1986, un album raffinatissimo, un interprete raffinatissima, una canzone che vinse il Grammy Award per migliore canzone R&B. Arriva Anita Baker, questa è Sweet Love.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Visita a sorpresa del segretario generale della NATO Rutte a Kiev dopo i massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale. Zelensky rivendica intanto gli attacchi con droni nella notte su San Pietroburgo, colpito un terminal del petrolio e aziende militari. Droni anche contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea, 7 morti e 11 feriti. E notte di fuoco anche nel Golfo Persico, raid statunitensi sull'isola di Qasem. L'Iran attacca invece l'aeroporto in Kuwait, diversi feriti. Razzi iraniani anche nelle basi in Bahrain. Esplosioni in Iraq, sirene in Arabia Saudita. Ieri 5 morti e 48 feriti in Libano. Il nuovo shock sui prezzi energetici frena la crescita dell'Italia a causa, tra le altre cose, della dipendenza del nostro paese ai combustibili fossili e dunque all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. L'OCSE ha presentato le prospettive economiche oggi a Parigi. La stima è che il PIL italiano si assesti allo 0,5% nel 2026 e cresca soltanto dello 0,6% nel 2027. È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il ragazzo di 18 anni di origini colombiane che avrebbe accoltellato e ucciso un vicino di casa, un uomo di 54 anni. È accaduto ieri sera in un condominio in zona di Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. L'uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite. Formula 1, la storia di Charles Leclerc con la scuderia Ferrari è destinata a continuare. La casa di Maranello ha annunciato il rinnovo pluriennale del pilota monegasco. È la squadra che ho sempre sognato. Non potrei essere più felice, le prime parole di Leclerc dopo l'annuncio del rinnovo. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla redazione che sempre ci informa dall'Italia e dal mondo. Ci attendono un paio di appuntamenti che so anche voi aspettate con tanta emozione, perché tra poco, per esempio, a proposito della canzone che abbiamo ascoltato prima, torna proprio la rubrica La mia banda suona il rock, per riscoprire gruppi storici. In questo caso si parlerà dei Litfiba. E poi attenzione, perché tornerà anche l'appuntamento con Veloci e Contenti, e quindi vi vorrò scattanti proprio in quell'attimo. Però intanto ascoltiamo la nostra musica, e ci sarà Umberto Balsamo dal 1974 e da un disco per l'estate con Se fossi diversa. Subito Che sarà, sarà per i Santa Rosa.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Perché scegliere BCC di Acquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock. Le band che hanno fatto la storia della musica.
7: I Litfiba, nati a Firenze nel 1980 da Ghigo Renzulli e Gianni Maroccolo, sono stati pionieri della New Wave italiana. Guidati dalla voce di Piero Pelù, hanno evoluto il loro sound dal dark rock anni 80 alla rock star degli anni 90, diventando una delle band più importanti del rock italiano, con circa 10 milioni di dischi venduti. Tutto è cominciato a novembre del 1980 in via De Bardi 32. Da qui arriva anche il nome della band. Lit per Italia, Fi per Firenze e Ba per Bardi. Dopo la vittoria al Festival Rock del 1982, incidono EP come Guerra e l'album di debutto, Desaparecido, 1985, esplorando sonorità post-punk e dark wave. Gli anni 90 segnano un deciso cambio di rotta verso il rock, con enormi successi come El Diablo, Spirito e Mondi Sommersi.

0: In questi anni la band esprime un rock più diretto, ma anche testi decisamente più impegnati. Nel 1999, a causa di dissidi interni, Piero Pelù lascia il gruppo. Dopo una reunion nel 2009, la band si scioglie definitivamente nel 2022, dopo un tour d'addio, chiudendo 40 anni di carriera. La forza della band è sempre stata il sodalizio artistico tra la chitarra di Renzulli e la voce di Pelù, capaci di attraversare decenni di cambiamenti musicali.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: anche oggi una bella giornata in vostra compagnia. Perché vi ascolto? Perché ci mi piace la canzone che mandate in onda. Ciao, buona giornata, Barbara D'Asti.
1: Sono Anna da Napoli. Volevo ringraziare Romantica Radio che mi tiene compagnia per gran parte della mia giornata. Grazie ancora.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

E allora, pronti? Questo è il momento di essere veloci, anzi di più, veloci e contenti. Vi dicevo, vi voglio scattanti perché basta solo un attimo. C'è da scrivere romantica con nome e città al 331-240-7878. Solo il primo, solo il più veloce riceve quello che è il sogno di tutti i romantici, il nostro profumatore per auto griffato Romantica Radio. E allora subito a questo numero 331 240 78 78.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia.

0: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Mamma mia, stamattina un po' come sempre, davvero se lancio uno spillo in aria non cade a terra dalle tante cose che abbiamo da dire e da fare insieme. E allora, ancora ben trovati, questa è Romantica Radio. Io sono Ornella Rauccio, restiamo insieme fino a mezzogiorno e ho qualche secondo per salutare ancora uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Siete sempre in tanti, calorosi, grazie a tutti, continuate a scrivere. In questo momento mando saluti e abbracci, salumi e abbacchi a Tommaso da Rossano Calabro, che scrive: complimenti per il servizio che offrite, io vi considero dei buoni medici che curano l'anima di chi vi ascolta. La buona e sana musica che trasmettete mi riempie di tantissimo buon umore. Ma tu sei un grande, ci hai fatto uno spot, Tommaso, davvero. E allora ti dedichiamo le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Fiorello da Sanremo 95 con Finalmente tu e subito Caro amore mio dei Romance.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ancora una volta ci siamo rituffati nel ritmo dello spazio A Tutto Swing e siamo pronti a pensare ancora alla musica, a quello che la musica può fare, perché addirittura sembra che da studi della Oxford University risulti che la musica possa influenzare il sapore del cibo, l'odore e l'aspetto di qualsiasi pietanza. Per esempio i bassi farebbero risultare il sapore più amaro, mentre gli acuti renderebbero i sapori più dolci. Io vorrei trovare qualche cosa che mi faccia invece odiare il cibo, in teoria, perché mi piace tutto, specialmente con le canzoni di Romantica Radio, e mi piace tutto troppo. E allora torniamo ancora una volta alle più belle canzoni d'amore, tra poco con Bruno Lauzi e Amore Caro, Amore Bello, subito 1983, Sergio Caputo con Un Sabato Italiano.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Stavo pensando che poiché non si può avere sempre a portata di mano un PC oppure un televisore oppure una radio, il consiglio che posso dare a tutti i romantici che vogliono portarci dappertutto e in qualunque situazione della loro vita è quello di scaricare la nostra app, perché potete farlo in modo totalmente gratuito, per esempio andando al nostro sito romanticaradio.it, vi scaricate l'app, così ci portate sempre con noi, persino per esempio faccio l'ipotesi quando si va a correre al mattino a fare delle belle passeggiate, ci ascoltate dalla app mentre fate la vostra attività fisica o qualunque essa sia, e Romantica Radio sarà sempre con voi con le canzoni per esempio che ascoltiamo adesso. Ci sarà Claudio Baglioni dal 1972, Dolcissima, questa Con tutto l'amore che posso, e subito da un disco per l'estate 1968 la storica 5 minuti e poi di Maurizio Arcieri.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Parole, parole, parole.
8: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sintonizzarmi con voi, ascoltare la vostra musica è l'unico modo per farmi iniziare bene la giornata. Un abbraccio a tutta la redazione, Rosa da Caserta.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Ciao Romantica Radio, siete fantastici. Rosa da Casalatore, un bacio.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

volare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale, tutto è tranquillo, senza scossoni.

0: Ogni volta che si arriva a quest'ora e controllo l'orologio mi dico: ma com'è possibile che sia passata una mattinata intera in tipo 5 secondi per me? Va bene, siamo quasi al momento dei saluti, anche perché ho avvistato un UTO, non un UFO, cioè un oggetto parlante non identificato. No, l'abbiamo identificato il soggetto ed è proprio Marco 3 che sarà con voi come al solito da mezzogiorno fino alle 15. Mi ammazzerà un giorno o l'altro, lo so, va bene. Prima di andare via ascolterò con voi la storica Rimmel dal 75 di Francesco De Gregori e prima ancora Lupo Solitario DJ di Marco Ferradini. Da Ornella Rauccio come sempre grazie, un abbraccio a tutti voi romantici che avete avuto la pazienza di stare con me dalle 9 questa mattina e spero torniate ancora di più domani sempre qui su Romantica Radio e sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La musica giusta può cambiare.

L'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Noi speaker di Romantic Radio ci diamo colpi di spugna con le nostre sigle. Buongiorno, buongiorno e benvenuti dalla voce di Marco Tre. Oggi è mercoledì 3 giugno 2026, passato questo giorno di festa, adesso siamo un po' più sereni e tranquilli. E è come se fosse un lunedì però in mezzo alla settimana. Questo ci fa davvero piacere, anche perché i più temerari, quelli che costruiscono ponti, non sapevano più come fare, perché insomma da mercoledì a domenica prossima sarebbe stato un po' troppo lungo. Ciao Ornella Rauccio, tu vai a casa, io sono qui fino alle ore 15, saremo insieme ad ascoltare bella musica, un po' di rubriche, insomma qualche chiacchiera, e passeremo anche queste tre ore insieme. Puh con Cercami, Simone Serpone che è la parte tecnica, ci manda in onda Bobby solo con Attento al cuore, attento a lei.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Altro giro, altro regalo qui su Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore. Tra un po' Dion Warwick in I Never Love This Way Again. Tan, tan, tan, tan, tan. Stavo cantando quasi. E adesso invece va in onda Noxa, questo brano iconico pubblicato nel 1985, estratto dall'album Olay. Si parlava così qualche tempo fa. E il titolo è Parlami. Il brano vanta anche firme d'eccellenza della musica italiana, scritto da Roberto Vecchioni, mentre la musica è stata composta da Mario Lavezzi. Debutto a Sanremo, dicevo, ma si classificò al 5° posto nella serata finale. La vogliamo riascoltare, sì o no? Sì, perfetto, eccola qui.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto Zero, punto e basta.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Un saluto dalla redazione. Altissima tensione nel Golfo Persico con attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Una persona è rimasta uccisa e diverse ferite nell'attacco di Teheran in Kuwait, dove è stato chiuso temporaneamente l'aeroporto internazionale. Gli USA colpiscono invece l'isola di Qasem. Teheran minaccia una pioggia di missili se gli Stati Uniti attaccheranno ancora. Nel giorno in cui a San Pietroburgo comincia il forum economico internazionale voluto da Putin, i droni di Kiev hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città. Drone ucraino anche su un bus russo, 7 morti e 11 feriti. Le forze di difesa ucraine hanno colpito inoltre navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt, nella regione di Leningrado. Incidente stradale per il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo. La sua auto è finita fuori strada ieri nei pressi della superstrada che conduce a Cossato all'altezza di Vigliano Biellese. Pozzolo, rimasto illeso, sarebbe stato sottoposto all'alcol test che avrebbe rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Via libera al ricorso presentato dal Senato in merito al caso Visibilia che coinvolge la ex ministra Daniela Santanchè tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso nei confronti della Procura di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Tennis Roland Garros, il mercoledì di Parigi parla italiano, certi di avere almeno un azzurro in semifinale. Il sogno a questo punto è averne due. Previsto il derby tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini in serata, mentre prima scende in campo Flavio Cobolli contro Ugé Aliassim. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie alle notizie di Romantica News, le prossime saranno con Lucio Belmonte intorno alle 15:30 minuti. Dopo i Santo California con Un Angelo, ascolteremo La Mia Banda Suona il Rock, questa rubrica che sta avendo pian pianino il successo che merita. Oggi vi parliamo di un gruppo storico, Subsonica. Se volete riascoltare tutte le trasmissioni dovete andare su romanticaradio.it nella sezione dedicata ai podcast. Adesso c'è Marco Masini con Cantano i Ragazzi.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: I Subsonica, nati a Torino nel 1996, sono una band fondamentale del panorama alternative rock italiano. Fondando elettronica, rock e trip hop, si sono distinti per un sound unico. Il gruppo ha ottenuto grande successo con album iconici come Microchip Emozionale. Si formano nel 1996 a Torino unendo musicisti provenienti da diverse esperienze. Il nome nasce da una crasi tra sonica e subacqueo, i nomi proposti da due componenti della band. Dopo l'esordio omonimo, 1997, esplodono con Microchip Emozionale, 1999, contenente brani simbolo come Tutti i miei sbagli.

0: sono da sempre riconosciuti come pionieri nel coniugare le sonorità dance ed elettroniche con la forma canzone rock, creando un'identità sonora molto riconoscibile nel panorama italiano. Nel corso degli anni hanno vinto numerosi premi, MTV Europe Music Awards, Italian Music Awards e pubblicato diversi album di successo, mantenendo una forte coesione artistica.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica. Sono Agata dalla provincia di Palermo. Quando vi ascolto mi regalate tanta serenità. Grazie di esistere.
1: Questa radio è fantastica. Da quando l'ho conosciuta non l'ho lasciata più. L'ascolto anche a casa sui miei dispositivi. Vi ringrazio di esistere. Un bacione a tutto lo staff di Romantica Radio. Sono Anna da Casamassima, provincia di Bari.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Siete mai stati a Casa Batlló a Barcellona, una delle celebri opere di Gaudí, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2005. Esiste ancora un appartamento che conserva quasi intatta l'idea domestica immaginata da Gaudí all'inizio del Novecento. È il terzo piano. Di questo vi parlerò nella trasmissione di oggi. Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita lo ascolteremo tra un po', ma subito l'Equipe 84 in pomeriggio ore 6.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Sapete che a quest'ora dedichiamo questo momento alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. C'è scritto Giovanna dalla provincia di Palermo che vuole salutare a sorpresa, mi sta sentendo in questo momento, la nonna che oggi ha 93 anni. Tanti auguri a Carmela, tanti auguri anche dalla famiglia di Romantica Radio. E poi ancora ci spostiamo a Cosenza dove c'è Ornella e ancora a Rossella di Montecatini Terme che scrive su marco@romanticaradio.it: bellissima programmazione, bellissima musica con tanti cuoricini, grazie Romantica Radio, grazie a te cara Rossella dell'ascolto. Adesso vi lascio con la musica Chris DeBarge con The Lady in Red e subito Acquerello e la voce di Tocchini.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Parlavamo prima di questo terzo piano di Casa Batlló a Barcellona, che è stato aperto per la prima volta, e diversamente dagli altri ambienti della Casa Museo, questo piano è arrivato fino a oggi con un livello eccezionale di autenticità. Parlo di falegnamerie, pavimenti, stucchi, sistemi costruttivi originali. Sono stati recuperati dopo 3 anni di lavori condotti con un approccio quasi archeologico. Gli ambienti che sono stati progettati da Gaudì, appunto, al terzo piano, ospitano oggi riunioni, celebrazioni ed esperienze conviviali in una dimensione volutamente raccolta, indipendente dal percorso turistico della principale Casa Batlló. Mannaggia li pescetti, sono andato recentemente a Barcellona e mi sono perso questo terzo piano di Casa Batlló, ma te pare a te. Su questa base storica si è inserito un intervento di un'italiana, Paola Navone, di Otto Studio, chiamata a reinterpretare gli spazi senza sovrapporsi all'architettura esistente. Bene, c'è anche un pezzetto d'Italia nella restaurazione, appunto, del terzo piano di Casa Batlló. Adesso vi faccio ascoltare Maul con Tu che mi hai preso il cuore, e subito dopo Lil Sedaka in I tuoi capricci.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ma vogliamo salutare tutti i temerari all'ascolto di Romantica Radio che partecipano a Ciao Romantica, lo dico sempre, è il vostro momento, quindi non soltanto per salutare noi di Romantica, ma anche per salutare il vostro lui, la vostra lei, i vostri loro, insomma, voglio dire, fate voi, è il vostro spazio. 331-240-7878. State pronti perché tra un po' giochiamo a veloce e contenti. Adesso invece abbiamo Nada con Il cuore è uno zingaro e subito in Mattia Bazar con Stasera che sera.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, Cristina da Corigliano, complimenti, complimenti, complimenti, vi adoro.
1: Ciao romantica, sei la panacea della mia anima, appiani tutti i contrasti. Ciao romantica.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Siete pronti? Siamo arrivati al momento di Voraci e Contenti. Non vedevo l'ora di dirvi sta scemenza. Allora, tutti pronti? 331-240-7878. Basta un attimo scrivere romantica sul numero di WhatsApp, oltre al vostro nome e la località da dove ci ascoltate. E il più veloce riceve il nostro ambitissimo profumatore per auto, potete attaccarlo anche non soltanto in auto, dove volete voi, anche in camera da letto, perché no, e sentire il profumo di Romantica Radio, va bene? Porta anche fortuna, tra l'altro, non soltanto in camera da letto, ma mi sto adesso arrampicando su certi argomenti difficilissimi. Allora, vi aspetto al 331-240-7878. Veloci e contenti!

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Dovete sapere che quando arrivano i messaggi qui al 331-240-7878 per veloci e contenti, ci arrivano col T9 naturalmente certi messaggi che non si capiscono, come Romstica oppure Sgatenv oppure Momenti, ma la più comica devo dire è Rosbif. Chiaramente non possiamo accettare queste risposte, quindi andate più lentamente la prossima volta. C'è da scrivere Romantica, mi raccomando. Capisco la fretta, però insomma non si può scrivere Rosbif poi a quest'ora, insomma lascia il tempo che trova. Allora grazie a chi ha partecipato naturalmente.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

davvero perso il palinsesto della radio. Eh sì, tutti i nostri conduttori, ma l'ho ritrovato il mio foglietto. Eccolo qui, la busta numero 3. Allora, dal lunedì al venerdì abbiamo Monia Braga la mattina, poi Ornella, ci sono io, Lucio Belmonte alle ore 15, alle 18 c'è Alessandra Riccetti e alle 21 Roberto Malvagia, che chiude le trasmissioni in voce a mezzanotte. E poi naturalmente c'è Alex Poli, musica, poesia, fino alle 3 del mattino. Insomma, un palinsesto completo H24, 7 giorni su 7, che vi occupa tutta la giornata e vi porta tanta, tanta compagnia. Ci riproviamo con la nostra musica. Eccolo qui, Julio Iglesias, che tanto è amato dalle signore, con Pensami, e subito Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: E come vi dicevo prima, alle 21 ci sarà il mio amico Roberto Malvagia, che ci racconterà delle figurine, oltre il calcio, quelle della Panini, insomma, per dirci. Per esempio, gli album della Disney, quello degli animali, quello della televisione, le figurine Mira Lanza, ecco, è tutto un mondo parallelo delle raccolte non sportive. Se ne parla stasera con Robertino, alle ore 21 e vi aspettiamo. Se volete dire la vostra, 331-240-78 78. Abbiamo Luigi Tenco con Mi sono innamorato di te, ma che bella questa canzone, e subito Marco Armani in Tu dimmi, un cuore ce l'hai.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Stiamo tornando a Foggia e ci state facendo compagnia.
1: Da Ciro e Rosanna.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Romantica Radio, sono Natalina da Messina. La vostra musica mi fa stare proprio benissimo. Una buona giornata a tutti.
3: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: Un pubblico che cresce sempre di più. Grazie quindi dell'ascolto, ce ne accorgiamo tutti i giorni, non soltanto da WhatsApp, ma un po' su tutti gli altri social a cui siamo connessi. E grazie davvero di cuore e dei vostri complimenti, soprattutto per la nostra musica che mandiamo. Questo è anche grazie al nostro Luca Di Stefano, eccolo qua, l'applauso per lui. Adesso invece vi lascio con Lucio Belmonte che è arrivato, ma prima ultimi due pezzi, Jeppy & Jeppy con Teneramente e si chiude con Gli alunni del sole in Pagliaccio. Ci risentiamo domani, mezzogiorno, sempre qui su Romantica. Ciao da Marco Tre.

0: facevi fotografie.
1: Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Avete sentito anche per questo mercoledì 3 di giugno, siamo prontissimi ad aprire il nostro salotto pomeridiano di Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Benvenuti anche in queste tre ore, che io chiamo sempre tre ore di ricreazione da quelle che sono le cose che facciamo normalmente. Ascoltiamo della bella musica, ci scambiamo qualche parere, soprattutto cerchiamo di condividere qualche notizia, qualche curiosità simpatica, anche una bella notizia che ci mette di buon umore. Poi oggi bisogna riprendere tutte le attività, abbiamo bisogno di un po' di propellente positivo. Fatemi salutare anche mio amico Marco Tre, che come al solito torna domani sempre alla stessa ora, e anche per oggi ci prepariamo con questo pomeriggio che speriamo insomma possa aiutarvi, proprio come dicevo prima, a tornare a quella che è la normalità dei nostri impegni dopo qualche giorno di relax. Lo facciamo

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
2: Sono tre parole, ti voglio bene.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E avete sentito la nostra nuova collection A Tutto Swing, che dà un certo ritmo anche nel nostro pomeriggio di Romantica Radio. Allora, diamo il benvenuto anche ai nostri amici che sono arrivati dopo un lungo ponte del 2 di giugno alla loro normalità. La maggior parte degli italiani, secondo gli ultimi dati, ha scelto di trascorrere i giorni di relax vicino all'acqua, quindi diciamo che molti sono andati al mare, ma molti altri anche sui laghi italiani, che sono tutti bellissimi. E a proposito di questo, e anche in vista a quella che è la bella stagione che sta per arrivare, facciamoci una domanda: quali sono le acque più pulite in Italia? In quali regioni si trovano? Come vengono monitorate? Ve lo dico subito che a fare questo ci sono le agenzie dell'ARPA, che sono delle agenzie regionali che puntualmente controllano la salubrità delle acque. Quali sono le acque più pulite della nostra bella Italia? Ne parliamo tra poco. Prima vi faccio ascoltare Caterina Caselli con Il volto della vita. E partiamo con Tenerezza di Ciro Sebastianelli.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. Energia sì dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità. Bruxelles apre la flessibilità per le famiglie e le imprese. Nello specifico, l'Europa propone la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL dell'anno nel 2026, 27 e 28 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico, con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco dei 3 anni, ad annunciarlo il commissario Dobrovskis. La Procura Generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale lombarda. La decisione arriva al termine degli approfondimenti disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sui presupposti alla base dell'atto di clemenza firmato dal Presidente della Repubblica. Notizie di stampa dunque rivelatesi infondate. Una banale lite per rifiuti si trasforma in un omicidio. A Roma un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per motivi legati alla spazzatura messa fuori posto, secondo la persona uccisa. Torna a tremare la terra in Sicilia con 3 scosse avvenute questa mattina. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dall'INGV alle 5.51 al largo delle isole Eolie, a una profondità di 306 km. Altre 2 scosse, entrambe di magnitudo 2.1, invece sono avvenute nella zona dello stretto di Messina. La Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco, che dice: non potrei essere più felice. È tutto, alla prossima edizione.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Se avete preso carta e penna, come promesso, vi do un po' di notizie in merito a quella che è la salubrità delle acque in Italia. Parliamo delle acque del mare, ma anche dell'acqua dei laghi. Tutto questo sono i dati raccolti dalle agenzie regionali dell'ARPA, che si trovano in tutte le regioni italiane, e quindi cominciate a segnarvi che le acque più pulite in Italia si trovano prevalentemente in Sardegna, in Calabria, in Lazio, in Puglia, in Veneto, in Emilia-Romagna, in Campania, poi a seguire anche le altre regioni. Ovviamente ci sono dei posti più puliti, qualche posto dove le acque sono un po' meno limpide, possiamo dire così. L'importante è stare sempre attenti a quelli che sono i segnali e le notizie che danno proprio queste agenzie così importanti, che ogni giorno sono là a controllare un po' la qualità delle acque italiane. Con questo spero di avervi dato una notizia molto utile anche per la prossima bella stagione estiva che sta per arrivare. Ascoltiamo adesso con tranquillità il brano di Panda, Voglia di morire. E partiamo con Little Tony, Quando vedrai la mia ragazza.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: L is for the way you look at me. O

0: Sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni volta che sento la vostra radio torno indietro a meno di 50 anni, anni 70, in quando i primi amori, giocare sempre a pallone per intere giornate, erano bei tempi. Tiro le vostre canzoni, mi fanno sentire giovane. Grazie.
1: Romantica, sono Meina Danola, siete il cuore della giornata. Grazie di esistere.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E nel nostro pomeriggio di Romantica Radio continuiamo a parlare di quello che hanno fatto gli italiani in questo ponte del 2 di giugno. Abbiamo detto che hanno scelto di andare in questi giorni di relax a trascorrere qualche ora vicino alle acque, quindi parliamo di coloro che sono andati in spiaggia, al mare, e qualcuno che ha scelto invece di andare al lago. In questa statistica che ho sotto mano si cita anche una spiaggia bellissima che viene considerata, pensate, una delle spiagge più belle al mondo e si trova in Italia. Se questa estate volete fare una pazzia e andarci, segnatevi questo indirizzo, o meglio, segnatevi questo luogo. Siamo in Sardegna, Golfo di Orodei, la spiaggia si chiama Spiaggia di Cala Golorizze ed è un posto veramente paradisiaco. Provate a vederla anche su internet, è qualcosa di veramente eccezionale. Mi raccomando, se scegliete di andarci, portate con voi anche la musica romantica di Romantica Radio, come quella che sta per arrivare. Loretta Goggi con Oceano. E ascoltiamo Fred Buongusto con Mi insegnasti tutto dell'amore.

0: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono

0: della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio, siamo arrivati anche per oggi 3 di giugno all'appuntamento con la pausa del pomeriggio. Immagino molti di voi con il vostro caffè insieme ai vostri colleghi se siete al lavoro, invece se siete a casa belli rilassati, l'importante è avere sempre come colonna sonora Romantica Radio. Una cosa che devo dirvi è un ringraziamento particolare, perché posso dirlo ufficialmente, è venuto fuori che voi siete diventati sempre di più. In che senso? Che i nostri ascoltatori crescono ogni giorno sempre di più, sono sempre di più le persone che ci seguono, che ci ascoltano. Questo veramente è una cosa eccezionale, fantastica per noi, per cui devo effettivamente ringraziarvi per l'affetto che ci mostrate tutti i giorni, e soprattutto perché ogni giorno diventate sempre di più. Con questo vi dico anche che ogni tanto fate un giro sul nostro sito romanticaradio.it, vi consiglio di anche ascoltare le vostre voci, quelle che sono diventate protagonisti dell'appuntamento con Senti chi ci ascolta nell'area podcast. Adesso invece ascoltiamo i Bee Gees con Living Together e subito Respiro, canzone bellissima di Franco Simone.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Questa mattina facendo un po' di redazione per trovare qualche curiosità da condividere insieme a voi tra una canzone e l'altra, tutte bellissime di Romantica Radio, c'è stata una notizia che mi ha colpito particolarmente. Vi spiego quale. È stata fatta una classifica di quali sono i cognomi più diffusi nelle regioni italiane. Io adesso ve ne dico qualcuno, non vi dico tutte le regioni, però se qualcuno vuole così intervenire così anche raccontarci la sua esperienza può scriverci al 331 240 7878. Per esempio, sono sicuro non sapevate che il cognome più diffuso in Campania è Coppola, in Calabria è Perri, poi ci spostiamo in Lazio dove il cognome più diffuso è De Santis, in Sicilia Caruso, e questi sono alcuni. Naturalmente ogni regione ha il suo cognome più diffuso, perché dipende molto da quella che è la storia del popolo di quella regione. Con questo ascoltiamo Julian Julie con Amore mio perdonami, e cantiamo insieme anche la canzone di Massimo Ranieri, Il canto libero del mare.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: E condividiamo qualcuno anche dei vostri messaggi in relazione all'argomento di cui abbiamo parlato sui cognomi più diffusi nelle regioni italiane. C'è il nostro amico Massimo che scrive da Napoli e dice: ho sempre saputo che in Campania il cognome più diffuso è Esposito. In verità c'è un po' di confusione, perché è più diffuso probabilmente nella città di Napoli. Noi invece abbiamo parlato del cognome più diffuso nella regione Campania, quindi è quello che abbiamo citato, il cognome Coppola. Va bene, c'è questa piccola distinzione. Grazie al nostro amico Massimo che è intervenuto su questo argomento così curioso e interessante. E volevo anche dirvi che tra poco ritorna l'appuntamento con la nostra rubrica La mia banda suona il rock. Parliamo di quelle che sono le band italiane e internazionali che hanno fatto la storia della musica. In questo spazio protagonisti i Blu Vertigo. Ma prima ascoltiamo Ornella Vanoni con Una ragione in più. E subito, attenzione, vi segnalo e dovete ascoltare con attenzione una canzone che è una parodia della vita, quella di Mario Lavezzi. Succede. Romantica.
3: Dai, io farei che inizi tu. Dai. No, dai, è tua la canzone. Dai.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
8: I Blu Vertigo sono nati a Monza nei primi anni 90. Pionieri del rock elettronico New Wave in Italia, hanno segnato la scena indipendente. Noto per l'eccentricità e la ricerca sonora, il gruppo si è sciolto nel 2001, riunendosi periodicamente. Alla fine degli anni Ottanta, Morgan, Marco Castoldi e Andy, Andrea Fumagalli, iniziano a collaborare nei Golden Age, gruppo synth-pop, pubblicando l'album Chains nel 1991. Il gruppo ha un'evoluzione tra il 1992-1993 e con l'innesto di Livio Magnini e Sergio Carnevale nascono i Blu Vertigo. Pubblicano tre album fondamentali, Acidi e Basi, 1995, Metallo non metallo, 1997, disco di platino, e Zero, ovvero la famosa nevicata dell'85, 1999.

0: Altre forme di vita è probabilmente il brano più identificativo in cui si nota l'intenzione di riportare un certo sentimento giocoso nella sperimentazione sonora, la stessa che era alla base di alcuni dei lavori più celebri di Franco Battiato. Nel 1998 vincono il premio come miglior artista gruppo dell'Europa del Sud agli MTV Europe Music Awards. Nel 2001 partecipano al Festival di Sanremo con la canzone L'Assenzio. La band si scioglie di fatto nel 2002. Negli anni successivi i membri hanno intrapreso carriere soliste, in particolare Morgan.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: romantica. Io vi sento, vi ascolto da un bel po'. Sono Rita e per me siete diventati una droga. Vi ascolto sempre, a casa, in auto, siete la nostra droga, di me e mio marito.
1: Sempre il vostro Claudio affezionato, Romantica Radio, sei la compagnia di ogni essere vivente sul globo. Grazie per le canzoni, grazie per le emozioni, grazie a tutto lo staff, Claudio Galeani.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

E anche oggi arriva l'appuntamento in cui salutiamo i nostri ascoltatori più interattivi, quelli che ci seguono con più attenzione, che ci ascoltano, però ci chiamano, ci scrivono, e quindi oggi è la volta di salutare il nostro amico che si chiama Luigi da Cosenza. Pensate, lui fa il benzinaio, quindi lavora in un distributore di carburante e ogni giorno quando lavora ascolta in sottofondo Romantica Radio. Che bella cosa, quindi gli diamo anche un po' di propellente per quanto riguarda il suo lavoro, che non è certamente molto facile, perché pensate, una persona che deve stare sia in estate che in inverno all'intemperie, avere a che fare con tantissime persone, e quindi effettivamente è un lavoro abbastanza faticoso. Grazie al nostro amico Luigi da Cosenza, benzinaio. Se volete potete scrivere anche voi, fatelo al 331 240 7878. Vedo che sta per arrivare Patti Pravo con Se perdo te, e ascoltiamo anche Drupi con Fammi volare.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E siamo tornati quasi alla normalità in questo mercoledì 3 di giugno. Lo dico ai nostri amici che sono stati magari fuori per questo lungo ponte che è appena finito, sono tornati anche alla loro, diciamo, normalità, ad ascoltarci durante le loro attività. Con questo voglio anche raccomandarvi di farvi un giro sul nostro sito, che è romanticaradio.it, la sezione shop online. Scoprirete quali sono i nostri nuovi gadget per quest'estate. Vi consiglio di dare un'occhiata ai nostri nuovi telomare, ai colori e come sono stati realizzati, brandizzati con il marchio di Romantica. Quindi avrete una bella estate, più originale e anche più romantica, ma ce ne sono tantissimi a disposizione, quindi non dimenticate romanticaradio.it, aria shop online. Tra poco ritorna anche la nostra collection a tutto swing, ma prima ascoltiamo Spandau Ballet con True the Barricades e si parte con l'avventura della bottega dell'arte.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Tornando alla normalità, non si torna soltanto alle attività, ma si torna anche a qualche piccolo fastidio, perché so che a quest'ora tutti quanti, almeno quelli che viaggiano, i pendolari, sono alle prese con il traffico, con l'ora di punta, e quindi molti dei nostri amici ci stanno ascoltando anche dall'automobile. A proposito di automobilisti, c'è una notizia positiva che devo darvi, perché ci siamo salvati, almeno per il momento, da una proposta dell'Unione Europea di così fare la revisione delle auto, quelle che superano determinati anni, ogni anno. Quindi ogni anno avremmo dovuto portare la nostra automobile a fare la revisione. Questa era la proposta di legge in Europa. Per fortuna al momento è stata respinta e quindi le cose restano come stanno, e abbiamo scampato, diciamo, un impegno in più, va bene? Anche se la sicurezza viene, attenzione, prima di tutto. Ma torniamo anche alle nostre canzoni. Che bello il vento caldo dell'estate di Alice. Partiamo con la splendida coppia Wesson Dorighezzi, Voglio stare con te.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. La Commissione Europea ha aperto la possibilità che gli Stati membri ricorrano ad una flessibilità fiscale per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato dal Commissario Europeo all'Economia, che ha confermato la possibilità dunque della flessibilità anche sull'energia, ma ha sottolineato che ci sono paletti, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise, dice Dobronskis. Si è svolto oggi l'interrogatorio davanti al GIP di Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta il 9 febbraio scorso. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto invece il legale della donna. Sempre più giovani scelgono di restare nel mezzogiorno e avviare un'attività. Sono oltre 2200 le domande presentate per il programma Resto al Sud 2.0 per un valore complessivo di 153 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto le donne, quasi il 40% delle nuove attività finanziarie sarà infatti a conduzione femminile, una quota superiore a quella registrata nel centro-nord. Turismo, servizi alla persona e supporto alle piccole imprese sono i settori più richiesti. Il calcio, tanta attesa per il debutto da CT ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare l'Italia del calcio nell'amichevole contro Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma questa sera alle 20.45 allo stadio del Lussemburgo. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. In porta ci sarà Donnarumma in attacco più Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio. È tutto, alla prossima edizione.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

E anche questa sigletta l'avete imparata a memoria. Giuro che ho sentito dei nostri amici che ci hanno mandato dei vocali cantando questa canzoncina che ci ricorda che siamo arrivati all'appuntamento con Veloci e Contenti, che vi dà l'opportunità oggi di potervi aggiudicare il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Cosa dovete fare? Vi dico subito che riceverà il nostro profumatore il primo, attenzione, che ci scrive al 331-240-7878. Cosa deve scrivere? Romantica, il proprio nome e la località da dove ci ascolta. Quindi attenzione, scrivete subito al 331-240-7878 Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo che arriva si aggiudica il nostro nuovo gadget per quest'estate, il profumatore per auto di Romantica Radio. In questo modo sarete sicuramente veloci, ma anche contenti.

0: pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Daniela da Roma e ho scoperto che circa un annetto vi ascolto e mi vengono i brividi perché d'amore si vive. Ciao.
1: Ciao Romantica Radio, mi chiamo John e sono un romantico colombiano che vive nel sud della Svezia. Un giorno, mentre cercavo stazioni radio romantiche, ho trovato Romantica Radio e mi sono innamorato della sua musica. Ora ascolto Romantica Radio tutti i giorni in macchina mentre vado al lavoro. Grazie mille non solo per la musica che trasmettete, ma anche per l'atmosfera che create sulla stazione radio, che ti fa venire voglia di rimanere incollato all'ascolto. Grazie mille.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Come sempre vi siete precipitati in tanti a scriverci per l'appuntamento con Veloci e Contenti, che vi ricordo, attenzione, lo potete seguire ogni qualvolta che ci sono i nostri programmi. Arriva ogni programma, quindi ogni programma avete l'opportunità di aggiudicarvi il nostro gadget estivo, il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Ma per sapere se siete stati i più bravi e quindi avete diritto al nostro profumatore, vi dico sempre che dovete aspettare il messaggio della nostra redazione. Anche per questo mercoledì 3 di giugno l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Vedo pronta, prontissima a prendere il mio posto Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21. E poi mi raccomando, ecco, non dimenticate di seguire fino a mezzanotte Roberto con i suoi argomenti, insieme anche alla bella musica della sera di Romantica Radio. Noi ci sentiamo domani dalle 15. Vi lascio con Tu sei tu dei Cugini di Campagna e subito Si viaggiare di Lucio Battisti.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Bentrovati amici cari, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti con voi anche questa sera fino alle 21 per farvi ascoltare la musica più bella del mondo e raccontarvi anche un sacco di cose. Avremo anche le rubriche da condividere insieme, poi uno di voi, il più fortunato, si porterà a casa un gadget firmato Romantica. Insomma, anche stasera ci sono tanti motivi per stare con noi. Ringrazio Lucio Belmonte che invece ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani alle 15 sempre qui su Romantica. Ma siamo pronti per iniziare questo bel viaggio nella musica? Christian, tra poco lo riascolteremo con Cara e subito Benny Maradones, Into the Night. Buona serata e benvenuti su Romantica.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ragazzi e bazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

anche stasera per tutti voi la possibilità, se volete, se vi fa piacere, di comunicare con noi, di raccontarci di voi, di farvi conoscere meglio. Siete al lavoro in questo momento, state tornando dal lavoro, oppure vi state rilassando, o chissà, magari siete in vacanza, già qualcuno può aver scelto di essere in vacanza proprio questa settimana. Raccontatemi tutto quanto, vi aspetto con i vostri WhatsApp al 331 240 7878. Se volete però potete anche scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. Io rispondo a tutti in mail, quindi mi raccomando, vi aspetto, raccontatemi di voi, adoro leggervi e conoscervi meglio. Intanto però vi auguro buona serata con Nino Buonocore, Nemmeno un momento, e Gino Paoli, Gli innamorati sono sempre soli.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Colare, colare furtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Amici romantici, anche questa sera scopriremo insieme un'altra puntata della mia banda Suona il Rock. Questa rubrica che è dedicata ai gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Questa sera parleremo degli Alma Negretta. Succederà tra poco qui su Romantica, nella mia banda Suona il Rock. Subito invece protagonista la musica, quella che ci fa sognare, che ci fa tornare indietro nel tempo. Ci riascolteremo tra poco una canzone che fa parte di un album storico di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore. Riascolteremo una canzone che descrive un mercato meraviglioso, quello di Porta Cortese a Roma. Subito invece Dino, te lo leggo negli occhi.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
7: Gli Alma Megretta sono uno dei gruppi più influenti e originali del panorama musicale italiano, nati a Napoli tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. La loro musica è una fusione innovativa di reggae, dub, trip hop e funk, arricchita da testi in dialetto napoletano e sonorità mediterranee. Il nucleo originario nasce nel 1988, ma la band si assesta nel 1991 con Gennaro Tesone, Gennaro T, alla batteria e Giovanni Mantice, Orbit, alla chitarra. Poco dopo si unisce Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, come voce solista. Il nome deriva dal latino volgare e significa anima migrante, a sottolineare l'attitudine al viaggio sonoro e alle radici mediterranee. Dopo l'EP Figli di Annibale, 1992, incluso nella colonna sonora del film Sud di Gabriele Salvatores, pubblicano l'album d'esordio Anima Migrante, 1993, che vince la Targa Tenco come miglior opera prima. Il 1995 è l'anno della svolta con l'album Sana Core, un capolavoro che fonde dub e ritmi partenopei, considerato tra i migliori dischi italiani degli anni 90.

0: La band anche negli anni 2000 continua a sperimentare, fino al 2003, quando il frontman storico Raiz lascia la band per intraprendere la carriera solista. Nel 2004 la band viene colpita dalla scomparsa di Stefano Facchielli, in arte D-Rad, fondamentale artefice delle sonorità del gruppo. Nonostante il dolore, la band decide di proseguire. Nel corso degli anni la formazione ha visto varie collaborazioni. Raiz è tornato a fare parte del gruppo in diverse occasioni, inclusa la partecipazione al Festival di Sanremo del 2013. Gli Alma Megretta hanno portato il dub a livelli inediti in Italia, mantenendo sempre un forte legame con la cultura napoletana e una spiccata propensione alla sperimentazione internazionale.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, la dose quotidiana di amore che tutti abbiamo bisogno.
1: Romantica, sono Lina da Eboli. Vi ringrazio per la buona musica che ci fate ascoltare e per la buona compagnia. Buona giornata a tutti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti, benvenuti, e lo dico a tutti voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Amici cari, poco fa insieme abbiamo scoperto un'altra puntata della mia banda Suona il Rock, questa rubrica dedicata ai gruppi italiani e internazionali che hanno fatto la storia della musica. E tornerà la mia banda Suona il Rock domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi invito a visitare il nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate tutti i podcast della mia banda Suona il Rock. E già che siete sul sito, vi consiglio di ascoltare la radio, magari proprio dal sito, oppure di farvi un giro e scoprire tutte le cose che si possono leggere sul sito, leggere e ascoltare. Poi c'è una sezione che amo in modo particolare, si chiama Shop Online, e lì, pensate, potete vedere e anche, se lo desiderate, acquistare tutti i gadgets di Romantica. Quindi insomma, venite sul sito, è un modo per conoscere meglio la radio che si ascolta. romanticaradio.it. Buona serata amici miei, tra poco invece scopriremo un grande successo di Ivan Graziani, Agnese, e subito Dario Baldambembo, Autostrada.

0: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo. Vorrei salutare la nostra amica Lara che ci segue da Brescia. Dice: sono fedelissima a Romantica, specie ogni giorno al lavoro. Mi fate compagnia, il tempo passa velocemente. Ma grazie Lara, ti mando un bacio e ti auguro buona serata. E poi saluto anche Anna Maria che invece è a Perugia, anche lei ci ascolta ormai da un sacco di tempo e dice: vi ho scoperto e poi non vi ho lasciato più, anche perché attraverso le vostre canzoni mi fate ricordare la mia adolescenza. Grazie cara per averci scelto, un bacione e buona serata a te. Saluto anche Palma che ci ascolta da Moliterno in provincia di Potenza e Giuseppe di Pontelatone in provincia di Caserta. Buona serata con i Pooh che riascolteremo tra poco con Incredibilmente Giù. Subito i Santa Rosa, Souvenir.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma quanto sarà carino A Tutto Swing, questa collection che ritroverete molto presto qui su Romantica Radio. Buona serata, amici miei. Adesso vi dirò una cosa che vi stupirà. La vostra testa invecchia più in fretta dei vostri piedi. Sembra fantascienza, invece, pensate, è pura fisica. I piedi sono più vicini al centro della gravità terrestre, dove il tempo scorre più lento. Risultato? La vostra testa accumula qualche frazione di secondo in più ogni giorno. È l'effetto della relatività di Einstein, che ci ricorda una cosa curiosissima: anche mentre stiamo fermi, il nostro corpo vive il tempo in modo diverso. Incredibile ma vero, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso invece andiamo a scoprire le prossime canzoni, Collage, tra poco li riascolteremo con La Gente Parla. Subito Idea 2, Potrei.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccitti. Comincio a dirvi a quest'ora buon appetito, perché molti saranno magari già seduti a tavola, altri la cena invece la stanno preparando ascoltando Romantica. Volevo invitarvi, amici cari, a venirci a trovare sui nostri social. Lo sapete, la vostra Romantica è su Facebook, su Instagram, su YouTube, ancora su TikTok. Insomma, venite a trovarci sui social. Siamo presenti un po' dappertutto e siamo davvero una bella famiglia. Una famiglia numerosa sui social. Venite a scoprire quello che pubblichiamo ogni giorno, anche perché parliamo moltissimo degli artisti, delle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Venite a far parte della nostra comunità e scoprirete tante altre cose sulla vostra radio preferita. Quindi vi aspetto anche lì e vi auguro buona serata con le prossime canzoni. Tra poco i Quilli con Per vivere insieme. Subito un grande successo di Alex Baroni, La distanza di una amore.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, ciao, sono Carmen da Maleo. Musica altissima e ciao a tutti quanti, ciao ciao.
1: Romantica Radio, sei unica, mitica, con te i vecchi ricordi non si scordano mai. Ciao da Nicola.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete pronti, amici? Ma direi proprio di sì. Questo è il momento di essere veloci, anzi veloci e contenti. Allora scrivete la parola romantica, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331 240 7878. Il più veloce che lo farà si porterà a casa il nostro profumatore per auto firmato Romantica. E allora fermatevi un attimo, scrivete Romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, inviate il tutto con un WhatsApp al 331 240 7878. Il più veloce si porterà a casa il profumatore per auto che è davvero delizioso e firmato Romantica Radio.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 100.

0: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Siamo intorno alle 20, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica. Ancora buona serata a voi amici e grazie per i tanti messaggi che ci state inviando al 331-240-7878. Saluto Annalisa di Potenza che ci ascolta sempre insieme al marito Pino, e allora io saluto entrambi e vi ringrazio per aver scelto, insomma, di ascoltarci in famiglia. Buona serata a voi. E poi un saluto deve arrivare anche a Sala Consiglio. Lì c'è Maria Rosaria, scrive: vi ascolto sempre con il telefonino in tasca mentre raccolgo le verdure. Ma che meraviglia! E chissà come le cucinerai bene queste verdure. Ho già la colina in bocca. Un bacione e grazie anche a te, Maria Rosaria. E poi buona serata anche a Pino di Capua e a Maria di Ischia con le prossime canzoni. Riascolteremo Aldo Donati con Cantando e subito Diana Ross, I'm Still Waiting.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Buona serata romantici, questa sera voglio parlarvi di uno stato mentale che si chiama Blue Mind. È quella calma profonda che il cervello attiva automaticamente, pensate, quando siamo vicino all'acqua. Dopo pochi minuti succede qualcosa di sorprendente, il cortisolo scende, il battito rallenta e la mente esce dalla modalità allerta continua. Intanto salgono serotonina e dopamina, riportando il sistema nervoso in equilibrio. E la parte più incredibile, ve lo dico subito, bastano 20 minuti senza meditare, senza fare nulla, solo guardando l'acqua, il mare, muoversi o ascoltandone il suono. E secondo alcuni funziona perfino con un video del mare, anche se, diciamolo, insomma, dal vivo è davvero tutta un'altra storia. Quindi vi auguro tanto mare questa estate per potervi rilassare, ma vi auguro anche buona serata adesso con Franco Califano, tra poco Amante del pensiero tuo, e subito Erminio Sinni e Tu davanti a me.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti, anche questa sera fino alle 21, e poi subito dopo di me arriverà Roberto Malvagia. Lui vi farà compagnia fino a mezzanotte. Di che cosa parlerà questa sera? Ci racconterà delle figurine oltre il calcio. C'erano album di Disney, di animali, di TV, e poi ricordate la Miralanza, insomma un mondo parallelo di queste raccolte che non erano sportive. Di questo parlerà Roberto stasera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi rimanete con noi anche per ascoltare la nostra musica, che è la più bella del mondo. Tra poco Viola Valentino con Romantici e subito Jimmy Fontana. L'amore non è bello se non è litigarello.

0: piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica, emozioni in musica. Massimo da Torino, un saluto a tutti.
1: Adoro la vostra musica, l'ascolto sempre in macchina e in casa tutto il giorno. Bravissimi.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

È pronto Roberto Malvagia per farvi compagnia dalle 21 in poi, e per me, Alessandra Riccitti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, ai tanti che ci hanno scritto, siete speciali, ci scrivete sempre cose bellissime su Romantica, vi mando un bacione immenso. Ringrazio anche Camilla che ha curato ottimamente tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica. Non vi lascio solo, due canzoni e poi con voi Roberto. Rodolfo Banchelli invece no, e Nada, il re di denari. Da Alessandra buona serata, un bacio e a domani, ciao.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
2: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni. Tu sei

Mercoledì sera, giorno di metà settimana. Ben trovati nella sera di Romantica Radio. Allora, il 3 di giugno, grazie ad Alessandra, grazie a Camilla. Io sono Roberto Malvagia. Fino alla mezzanotte con me questa sera parleremo delle figurine. Delle figurine non di calcio, o meglio, non soltanto. Parliamo di tutto quel mondo parallelo che riempiva le edicole, le cartolerie, le cucine, i cassetti, gli album dei cartoni animati, degli animali, dei personaggi televisivi, delle grandi raccolte Disney, dei telefilm, dei mondi fantastici, delle figurine trovate nei prodotti di casa, dei premi, delle bustine aperte sul tavolo. Per tanti anni, accanto ai mitici album Panini, esistevano altri universi da completare, da amare: gli album dei personaggi Disney, quelli degli animali, dei robot, delle serie televisive, le figurine Miralanza trovate dentro i prodotti di dispensa, quei piccoli tesori che rendevano la spesa di casa quasi un'avventura. E in mezzo a tutto questo c'era sempre la stessa lingua: ce l'ho, mi manca, te la cambio. Se volete raccontarmi il vostro album del cuore, il personaggio che vi faceva impazzire, o magari la figurina che avevate cercato, ecco, per settimane. E allora scrivetemi 331 240 78 78, oppure anche una mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte apriamo proprio quelle bustine della memoria e vediamo quanta fantasia ci è rimasta attaccata addosso.

Il bello delle figurine, oltre al calcio, era che aprivano mondi completamente diversi. Con i calciatori Panini c'era il tifo, la classifica, il campionato, il bomber, ma con gli altri album entravano in gioco proprio ancora cose più ampie: la fantasia, la televisione, i cartoni, gli animali, il cinema, i personaggi che ci facevano ridere, magari che ci facevano compagnia, paura, sognare, ecco. Panini era il grande nome, non solo per il calcio, c'erano però gli album della Disney, quelli dedicati ai personaggi dell'infanzia, le raccolte sugli animali, la serie televisive, i mondi dell'intrattenimento che così entravano nella vita dei ragazzi con la stessa forza di una saga o magari di una canzone. Ma accanto a Panini per molti c'erano anche altri nomi, altri percorsi, per esempio le figurine Miralanza che non arrivavano dall'edicola ma dalla cucina, dalla dispensa, dalla confezione aperta in casa, e già questo a pensarci bene era davvero meraviglioso, la quotidianità domestica che si trasformava in collezione. Poi c'erano gli album più rari, più strani, più ricercati, legati ai robot giapponesi, ai cartoni del pomeriggio. Ogni raccolta aveva il suo clima, il suo pubblico, la sua attesa, forse anche per questo che ci restano così vivi, perché non completavamo soltanto un album, ma completavamo, diciamo, un mondo che abbiamo amato tantissimo.

I primi messaggi che ci stanno arrivando questa sera al 331-240-7878, questa sera stanno riportando proprio in onda una quantità bellissima di bustine, di colla, di album piegati. I primi saluti di questa sera, Alessandra da Benevento. Io non facevo i calciatori, facevo gli album dei cartoni e per me valevano molto di più. Poi voglio salutare Davide da Imperia. Le figurine dei personaggi televisivi mi facevano sentire dentro quel mondo, non solo spettatore. Saluto Francesca da Catania. La vera felicità era trovare una bustina, nella bustina proprio il personaggio che aspettavi da giorni. Ed è così, quelle figurine non erano soltanto carta, erano pezzi di immaginazione così portati nella vita reale. Ed è per questo che ci sono rimaste così attaccate nella memoria.

Forse il fascino di quelle raccolte stava proprio nel fatto che erano molto domestiche, diciamo bastava poco per sentirsi dentro, una bustina, una figurina, ecco, trovata in un prodotto di casa, un album ricevuto in regalo, uno scambio fatto bene. Non servivano grandi mezzi, serviva soprattutto desiderio. Il desiderio, quando è così semplice, diventa quasi più intenso. C'era poi un altro aspetto bellissimo, la fisicità dell'attesa, no? Le figurine da toccare, la colla, le pagine da completare, il gesto preciso di attaccare quella giusta al posto giusto. Oggi troviamo quasi tutto subito, in modo molto rapido. Allora invece la felicità passava probabilmente da cose piccole che si costruivano lentamente.

Questa è la sera di Romantica Radio. Tra poco torneremo a parlare di album, di figurine, perché parliamo di questo, di personaggi e piccoli riti da edicola o da cucina. Proveremo a capire perché quelle raccolte non parlavano soltanto della nostra infanzia, ma anche del modo in cui abbiamo imparato a desiderare. E allora, se siete in macchina, magari sulla strada del rientro, se siete sul divano con la luce soffusa e il telefono lasciato magari un po' più in là, se state ancora lavorando oppure siete già a letto con la radio accesa, ecco, questa è Romantica Radio. Questa sera parliamo delle figurine, ma anche oltre il calcio.

Ogni raccolta aveva una sua atmosfera e questo forse era il dettaglio più affascinante. Gli album Disney avevano un calore diverso, più morbido, più familiare. Quelli degli animali portavano proprio dentro la casa e il mondo, e per i tanti bambini diventavano quasi un primo atlante sentimentale così della natura. Quelli dei cartoni giapponesi o dei personaggi televisivi, ecco, avevano un'energia diversa, più elettrica, più quotidiana, magari più legata al pomeriggio. E poi c'era la via tutta speciale, quella delle figurine Miralanza, quelle che avevano un fascino ancora diverso, quasi domestico, perché non le andavano a cercare in edicola, ti capitavano in casa, arrivavano insieme alla spesa, ai prodotti, appunto ai gesti normali della cucina. E allora la raccolta si mescolava alla vita di tutti i giorni, la dispensa diventava quasi una sorpresa. Forse è anche per questo che quei ricordi restano così vivi, perché le figurine in fondo facevano una cosa semplicissima: mettevano la meraviglia dentro il quotidiano. Lasciamo spazio alla musica.

Tra i tanti messaggi al 331-240-7878, Paolo da Firenze: io facevo l'album degli animali e mi sembrava di viaggiare nel mondo restando sul tavolo della cucina. Ecco, da Lecce Antonio: le raccolte non sportive mi piacevano di più perché avevano più fantasia. E poi saluto anche Patrizia da Modena: mi manca il momento in cui trovavi finalmente proprio quella lì e per un attimo sembrava tutto a posto. Ed è forse proprio questo che rende tutto così dolce da ricordare. Per un attimo sembrava tutto a posto ed era un attimo piccolo ma enorme. Continuate quindi a scrivermi, questa sera state proprio così restituendo una voce a quel modo di essere felici, con poco, però che avevamo imparato benissimo.

Ti ha scritto Francesca da Bologna: forse quelle figurine ci mancano perché ci obbligavano a desiderare senza consumare subito tutto. È una frase molto molto vera, perché coglie un punto molto profondo. Quelle raccolte avevano dentro una lentezza buona, una piccola disciplina, no, del desiderio. Non ti davano tutto in una volta, ti chiedevano di restare, di cercare, di aspettare, e in quel cercare c'era già metà della felicità. Forse oggi siamo più ricchi di possibilità, ma qualche volta siamo anche più poveri di attesa, e l'attesa, se è piena magari di immaginazione, sa essere una forma davvero molto bella di gioia.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

sei nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

La sera su Romantica Radio, tra poco proveremo proprio a capire perché quegli album, anche quando erano, non erano completati, ecco, restano ancora oggi così pieni di tenerezza, così pieni di senso. Vi ricorderete, per tanti di noi, accanto probabilmente ai mitici album Panini, esistevano altri universi da completare. Parliamo proprio di questo in questo mercoledì, da amare, da inseguire se vogliamo. Gli album, dei personaggi Disney, quelli degli animali, dei robot, delle serie televisive, le figurine Mira Lanza, ne abbiamo parlato prima, trovate spesso questo ultime dentro i prodotti di dispensa, quei piccoli tesori, no, che rendevano la spesa di casa quasi un'avventura. E in mezzo a tutto questo c'era sempre un po' lo stesso linguaggio di tutti noi. Ce l'ho io, mi manca, te la cambio. Rimanete qui su Romantica Radio, roberto@romanticaradio.it se volete scrivermi.

arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa.

La sera su Romantic Radio, Roberto Malvagia con voi, questa l'ora in cui i ricordi si fanno più nitidi, le case più silenziose, certe immagini sembrano riaprirsi da sole. E allora forse magari siete già a letto con la radio accesa, oppure siete ancora sul divano, vi è tornato in mente un album, una figurina, un personaggio, una cucina, magari un cassetto. E allora questa sera parliamo proprio delle figurine, ma in fondo stiamo parlando anche di un modo di desiderare che aveva più pazienza. Magari se volete potete inviarmi i vostri messaggi 331 tramite WhatsApp 240 78 78, raccontatemi la raccolta che per voi non era soltanto un gioco, era, come dire, anche un pezzo di vita.

Alla fine forse ciò che commuove davvero è proprio di quelle figurine non è soltanto il personaggio rappresentato, è la parte di noi che si accendeva cercandolo, Panini, Miralanza, gli album dei cartoni, degli animali dei telefilm, ecco, tutto questo non ci parlava soltanto di collezionismo, ci parlava di un'attesa, di immaginazione, di piccoli riti condivisi con gli amici, con i fratelli, con i genitori, con i nonni. Ogni figurina metteva insieme due cose bellissime, il desiderio, come dire, e la concretezza. Non stavi soltanto sognando, avevi qualcosa tra le mani, ma proprio perché ce l'avevi tra le mani imparavi anche a darle valore, a non trattarla come un'immagine qualsiasi, proprio a inserirla nel posto giusto, a completare, ecco, un mondo, a fare ordine probabilmente dentro una passione. Ci fermiamo un attimo, lasciamo proprio che siano ancora le canzoni d'amore italiane a farci compagnia, proprio questi pensieri, con quella dolcezza che sa entrare piano e restare a lungo.

0: Patrizia da Latina, tra gli ultimi messaggi di questa serata: non mi manca solo l'album, mi manca il modo in cui aspettavo qualcosa con così tanta gioia. Marco da Bari: le figurine Mira Lanza per me sono state un'infanzia pura, cucina, merenda e famiglia. Poi c'è questa nostra cara amica che si chiama Patrizia da Lucca, dice: forse certi album ci sono rimasti così dentro perché ci hanno insegnato a voler bene a un mondo, non solo a collezionarlo. Non ci mancano probabilmente solo le figurine, ci manca quel mondo bellissimo, no? È semplice di affezionarci davvero alle cose che amavamo. Romantica.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

Questa sera non abbiamo parlato soltanto di album, di personaggi, abbiamo parlato di desideri, piccoli, intensi, proprio di quel tipo di felicità che entrava in casa in punta di piedi e ci restava attaccata alle mani. Abbiamo parlato di una cucina, di una cartoleria, di un'edicola, magari di una madre che metteva da parte una figurina, di un fratello che scambiava magari una figurina con l'altra, di un personaggio che grazie ad una bustina o a una confezione aperta diventava improvvisamente speciale. Insomma, ci sono ricordi che non servono soltanto a farci tornare indietro, servono a ricordarci che siamo stati felici anche in modi piccolissimi.

si conclude questo appuntamento con la sera. Da Roberto Malvegia davvero tutto, grazie di cuore, grazie della vostra presenza anche in questa serata. Vi lascio con Alex Poli, tra melodie ricercate, tra poesie, narrazioni davvero capaci di arrivare dritte al cuore. Grazie di cuore a chi ha scritto, chi ha ascoltato, ma chi magari non ha detto nulla ma ha sentito tornare in mente tanti ricordi con delle figurine, con degli album, insomma una pagina che probabilmente porterà sempre con sé. Ci ritroveremo domani sera alle 21 qui su Romantica Radio.

0: di notte.
1: Lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.

0: di Lampione.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza. Accettare il silenzio per godere della voce. Sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome, quanto la tua presenza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va. Cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Take us home, Sip.
1: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night, di notte.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.